ho visto i pittacori, ho visto i bardo. Marta da BDBU, di essi un co'. Sì, però pensi che io ho visto mai, sapevo, sì, boh. Cosa Marta non gusta, e non è se costa in un'altra maniera.